tsunu chanchima chikotele ukelo wo uluta uwa utakelo moka chena teko chamalemba chekumbamu teko chi.